0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto,
0: mudite, ella s'engia colà del parco nezzolingo vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo, e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Dunque
0: ridite
1: ogni alba.
0: E dove?
1: In quel diale.
0: Io fremo, e tu scovristi il seduttor.
1: Sospetto io no soltanto.

0: cosa sed opporsi?
1: Non temer! La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti, e la bugiarda nuova, egli s'accese d'altra.

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, tra applausi, liete grida, conduci Arturo

0: incerto sposo.
1: Prega,
0: e come saprei dove? A te saprei
1: spaltala. La tomba, a me soppressa.
0: Ora fatale cuore. Odi, arrivi, guaglielo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata in ella polvere, la parte ch'io